0: nostro viaggio nel cuore della notte finisce qui.
1: Night Drive
0: torna domani a mezzanotte
1: su Globo Vintage.

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: C'è stato un tempo in cui giocare immersi in passatempi analogici era una lieta consuetudine. Questa è la storia di partite a luci spente, guidate dal sottile bagliore di un piccolo teschio fluorescente. Prima della diffusione dei videogames, giochi da tavola come il Monopoli e Risico sono presenti in tutte le case degli italiani.
2: In Italia strategia si dice Risico. Ogni lancio di dado può cambiare la partita. Muovi i tuoi pezzi, scegli i tuoi avversari. Risico, da Editrice Giochi.
1: Per i bambini, il problema di questi giochi sono principalmente due. Non tutti hanno la pazienza di imparare le regole, ma soprattutto le partite durano troppe ore.
3: Hotel, un gioco di potere, prestigio e ricchezza.
1: Nel 1986 fa il debutto in Italia Brivido, un gioco da tavola unico nel suo genere. La sua ambientazione horror, ben fotografata in un suggestivo spot televisivo, lo rende immediatamente uno dei giochi più desiderati degli anni Ottanta.
4: Sarete abbastanza coraggiosi da giocare nella casa del Brivido? Ce n'è abbastanza per farvi venire i brividi.
1: Conosciuto nel Regno Unito come Ghost Castle, Brivido non è altro che un restyling del gioco da tavola anni 70 chiamato Il Castello Incantato o Witch Witch nell'originale inglese. Giocare a Brivido è un'esperienza unica. Con semplici regole e un'atmosfera spettrale, questa variante horror del gioco dell'oca con trappole e traccobetti, trabocchetti, ci ha fatto vivere avventure come quelle dei Goonies.
5: Data, dove vai?
6: A mettere i traccobetti.
5: Trabocchetti.
6: E io che ho detto? Metto i traccobetti nel caso ci dovesse seguire qualcuno.
0: Retrogrammi. Torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale, Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.

0: appoggiato all'antenna centrale.
1: Ciao, ciao, un super formidabile ciao e sempre in forma, informati con TV, sorrisi e canzoni. Miau!
0: Dopo 3 stagioni andate in onda nelle TV locali, nel 1980 arriva su Canale 5 Super Classifica Show. Il programma, associato alla rivista TV, sorrisi e canzoni, si rivolge a un pubblico

0: Dream, entrata nella storia della televisione, il programma ha visto la conduzione di Maurizio Seimandi per ben 18 edizioni. Nel 1995, infatti, il programma passa a Gerry Scotti e Martina Colombari, cambiando il nome in Super.
1: Ho deciso di iniziare un corso di aggiornamento e ho chiamato un professore, un esperto.
2: Vai, Seimandi, picchiaduro, Seimandi.
1: No, questo è già un consiglio.
0: Super Classifica Show ha ospitato cantanti nazionali.

0: nazionali, che dopo la consueta intervista di Sei Mandi cantano in playback in studio o in location esterne al limite del kitsch, come quando Denaro si esibisce sotto la neve di Canazei spacciandosi per un americano.
1: Sempre fra i fiocchi di neve di Canazei avviciniamo Dan Harrow.
2: Ciao.
1: Ciao Dan, è il primo autentico inglese americano.
0: Un altro momento topico sono le classifiche condotte dall'iconico DJ X, un inquietante testa a disco ball che lancia le canzoni con un caratteristico effetto eco.
3: Salute amici e siate felici, felici, felici con TV, sorrisi e canzoni. È facile, facilissimo. Smile!
0: Prima dell'arrivo di canali come MTV e Video Music, per molti anni Super Classifica Show insieme a Disco Ring sono stati l'unica finestra su musica e spettacolo che ha plasmato i gusti musicali di quel decennio.
4: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
4: Globo.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.

0: Vintage.
1: Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Primavera 1980.

0: 11 aprile del 1987, subito dopo il successo della prima stagione dei Ragazzi della Terza C, su Italia 1 debutta un nuovo telefilm destinato a diventare un piccolo cult, Professione Vacanze.
1: Le vostre vacanze sono finite? Niente paura. Italia 1 vi offre 6 settimane nel villaggio più divertente del Mediterraneo.
0: La serie vede protagonista Jerry Calà nel ruolo di Enrico Borghini, un carismatico capovillaggio incaricato di risollevare le sorti di Cala Corvino, centro turistico in balia di uno staff ostile, interpretato da attori come Geja, Sandro Chiani e Jenny Tamburi.
2: Sono Enrico, il nuovo capovillaggio, e non sono per niente come quello dell'anno scorso.
0: Le puntate sono movimentate dal costante via vai

0: scatenando situazioni tragicomiche.
1: Io e il mio gruppo abbiamo deciso di stabilirci qui nel profondo sud.
2: Avete sentito, ragazzi? Sono arrivati i Bronx di Riace.
0: Numerose sono le guest star che si alternano, da Mara Venier, all'epoca moglie di Calà, a Claudio Amendola.

0: passando per Isabella Ferrari e Sabrina Salerno. In un breve cameo appaiono anche Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, in compagnia di Marina Massironi, all'epoca reali animatori di Cala Corvino.
1: E lei cosa aveva preso, lei, che non mi ricordo?
2: Ma insomma, ma è così semplice. Guardi, io avevo chiesto un latte caldo macchiato freddo, tre caffè, di cui uno macchiato caldo, uno macchiato freddo e uno macchiato tiepido.
1: Vabbè, ho capito tutto. Stamattina colpo di libidine, per colazione chinotti per tutti.
0: Professione vacanze che continua ad essere replicato ogni estate, assegna

0: sono a vostra completa disposizione. Non ci sono per nessuno.
1: Retrogrammi torna più tardi.
2: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: Offende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage.

0: da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
1: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: All the legends.
0: Le leggende della musica 70.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: sono Marty. Cortocircuito con DJ Osso su Globo Vintage. Torna tra poco. Non viaggiare nel tempo. Resta qui.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì ancora all'insegna di un po' di variabilità nel Lazio, qualche nuvola continuerà a farsi vedere ma senza particolari conseguenze, anzi non mancheranno anche delle parziali schiarite. Però attenzione, si sta anche avvicinando una nuova perturbazione, quindi in realtà per giovedì prevediamo un ritorno di piogge abbastanza diffuse. Come temperature e valori in temporaneo aumento, grazie anche allo scirocco, torniamo a toccare i 26-27 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche poi verso il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Questa è la storia.
11: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
2: Un momento!
1: Firmando 4 kg di cambiali.
2: Ma cosa fa?
1: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
3: Allora che fa? Scarichi?
4: Ma scusi, ma mi dà del tu?
3: No, no, dicevo scarichi lei.
4: Ah, congiuntivo.
5: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
6: Questa è la storia.
5: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: Millennium Expo.
9: Cosa?
8: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
9: Dove?
8: Ippodromo Capannelle, Roma.
9: Quando?
8: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle. Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
5: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
13: Senza interruzioni.
14: 7 songs.
13: Le 7 migliori.
5: Di Globo Vintage.
13: British Invasion.
5: Gli artisti inglesi che hanno conquistato

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 €. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 €. Mauris.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 €.
4: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Questa è la storia.
8: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: DJ Osso su Globo Vintage torna tra poco. Non puffare canale! Parola di Puffo Sarto.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì ancora all'insegna di un po' di variabilità nel Lazio, qualche nuvola continuerà a farsi vedere ma senza particolari conseguenze, anzi non mancheranno anche delle parziali schiarite. Però attenzione, si sta anche avvicinando una nuova perturbazione, quindi in realtà per giovedì prevediamo un ritorno di piogge abbastanza diffuse. Come temperature e valori in temporaneo aumento, grazie anche allo scirocco, torniamo a toccare i 26-27 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche poi verso il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
13: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
15: La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
16: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
16: E di interessi?
13: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
21: Iperceramica.
1: Questa è la storia. Sono i Men.

0: chiede Orson. Rispondi, Orson. Mark chiede Orson. Rispondi, Orson.
1: Mi chiamo Mark, su nuovo vengo da Orson.

0: questa volta sulla terribile nave da guerra di Klunk, vecchia Bagnarola.
1: E ricordatevi, uomini, noi lavoriamo sincronizzati come una squadra, è il lavoro di squadra che conta.
2: You snickering floppy-eared hound, when courage is needed you're never around. Those medals you wear on your moth-eaten chest should be there for bungling at which you are best.

0: Adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta di vigorello e torniamo dopo.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati, sta aumentando il traffico sulle principali strade in entrata in città. Si sta in coda su tutto il percorso urbano della A24 per Teramo e quindi dal raccordo anulare fino alla tangenziale est. File anche sulla tangenziale dalla Nomentana alla Salaria, direzione Stadio Olimpico. In entrata a Roma code a tratti sulla Flaminia e sulla Salaria ed ancora file sulla via Cassia tra la Storta e la Trionfale e dal raccordo anulare a via di Grotta Rossa. Chi arriva dai Castelli Romani sulla via Appia trova file dall'aeroporto di Ciampino a Capannelle. Stessa cosa sulla via Pontina, code a tratti tra Pomezia Nord e Castel di Decima, qui anche per incidente. In aumento il traffico sul raccordo anulare, al momento si registrano code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e Appia e poi lungo la carreggiata esterna tra l'uscita per Roma Sud e Svincola 24. Proseguono fino al 23 di ottobre i lavori di notte sul viadotto della Magliana. Tra le 21 e le 6 chiusura nelle due direzioni tra Viale dell'Atletica e Via della Magliana. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. Da Sonia Cerquetani è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial.
4: Wait for me. I'll be back. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
7: è Sentra.
6: Se la bolletta è semplice da leggere,
7: è Sentra.
6: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
7: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
6: L'energia in famiglia,
7: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
8: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€. Todis, buongiorno convenienza!
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
2: Senza interruzioni.
13: 7 songs.
2: Le 7 migliori.
1: Di Globo Vintage.
2: Top 10 Italy.
1: I 45 giri che hanno raggiunto la top 10 italiana.
2: Su Globo Vintage.

0: le 7 migliori
1: tornano domani alle 6
0: on Global Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
4: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Questa è la storia.
7: Ehi, Doc, sono Marty. Svegliati che sta iniziando DJ Osso. Riscalda la DeLorean, imposta le coordinate e sintonizzati su Globo Vintage. Andiamo a viaggiare nel tempo!
8: Io non capisco...
7: le coordinate e sintonizzati su Globo Vintage. Andiamo a viaggiare nel tempo!

0: ragazzi, DJ Osso torna tra poco qui su Globo Vintage. Rimanete sintonizzati. Tac!
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda.

0: che ti farà emozionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Chicken Strips, tutto per il tip.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona perché mia.
13: Questa è la storia.
14: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dà il via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
15: Natalie! A qualcosa!

0: finito per oggi. Cortocircuito torna domani, più tremendo che mai, qua su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati, traffico intenso con code a tratti sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Bufalotto allo svincolo a 24 e poi tra Casilina e Appia. Code a tratti anche lungo la carreggiata esterna dalla Salaria alla Cassia Veientana, tra Boccea e Aurelia e ancora più avanti tra la Roma Fiumicino e lo svincolo a 24 per Teramo. Si sta in coda su tutto il percorso urbano della 24 per Teramo e quindi dal raccordo anulare fino alla tangenziale est. File sulla tangenziale est tra la Nomentana e la Salaria, direzione Stadio Olimpico. In entrata a Roma code a tratti sulla Flaminia, dal raccordo a Via dei Due Ponti e poi sulla Salaria tra il raccordo e la tangenziale est. Ed ancora file sulla Cassia tra la Storta e la Trionfale e dal raccordo anulare a Via di Grotta Rossa. Ed in entrata in città altre code su Via di Boccea, sulla Cristoforo Colombo, sulla Via Laurentina e sulla Via Ardeatina. Chi arriva dai Castelli Romani sulla via Appia trova file dall'aeroporto di Ciampino a Capannelle. File poi sulla Pontina, ma qui per incidente, altezza Monte d'Oro nelle due direzioni. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. E da Sonia Cerquetani è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
7: Supermercati Tim, Iperfamilia Gorà, di risparmio, di qualità.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare!
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista dal finestrino
9: della macchina. Favolosa!
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49
1: euro. Mauris! L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
2: Quattro ricariche per la vostra giornata.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Millennium Expo.
4: Cosa?
3: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
4: Dove?
3: Ippodromo Capannelle, Roma.
4: Quando?
3: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore nuvolosità irregolare ancora presente sul Lazio, per l'aria umida arrivata da ovest avremo tuttavia tempo in prevalenza asciutto in giornata, i fenomeni tendono ad esaurirsi con una nuova perturbazione che entrerà in azione poi nel corso della giornata di giovedì. Il clima si mantiene nel complesso mite per la presenza di venti da sud che soffriranno

0: anche moderati, con valori massimi ancora intorno ai 24-25 gradi sulle aree pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Questa è la storia.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, a causa di un incidente è chiusa la statale 4 via Salaria a Fara in Sabina nelle due direzioni. Chiusa la via Pontina con code sempre per incidente a Pomezia, direzione Roma Centro. L'incidente è avvenuto esattamente in via Naro. Traffico intenso con code a tratti sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Bufalotta allo svincolo a 24 e poi tra Casilina e Appia. Rallentamenti a tratti code anche lungo la carreggiata esterna dalla Salaria alla Cassia Veientana tra Boccea e Aurelia e ancora più avanti tra la Roma Fiumicino e svincola 24 per Teramo. Sulla via Aurelia fino al 10 di ottobre per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra le 7 e le 18 tra Malagrotta e Castel di Guido in direzione Civitavecchia. Non si escludono rallentamenti e code. Sulla via Pontina invece fino al 31 di ottobre si lavora di notte, per questo rimane chiusa tra le 20 e le 6 tra Mostacciano e Via di Decima nelle due direzioni. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Sono partite le rilevazioni Istat per il censimento della popolazione. Per consentire alle famiglie selezionate di compilare il questionario, Roma Capitale mette a disposizione diversi canali, dai rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento agli URP municipali fino ai numeri telefonici dedicati. Sabato 10 e domenica 11 ottobre nel quartiere Esquilino torna per la sua quinta edizione Roma Diffusa, il festival multidisciplinare itinerante che ogni anno attraversa un'area diversa della città, trasformandola in un playground dinamico e creativo dove contenuti inediti e di rottura incontrano location storiche e tradizionali. Sabato Blu torna il 10 ottobre con la giornata del camminare, giornate per sensibilizzare la cittadinanza sul tema ambientale e riscoprire una città più bella e sostenibile. 15 percorsi tematici di trekking urbano, uno per ogni municipio. Info su comune.roma.it.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
7: è Sentra.
6: Se la bolletta è semplice da leggere,
7: è Sentra.
6: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
7: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
6: L'energia in famiglia,
7: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Tutto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi

0: Dunque, vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni 2,59 euro.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore nuvolosità irregolare ancora presente sul Lazio, per l'aria umida arrivata da ovest avremo tuttavia tempo in prevalenza asciutto in giornata, i fenomeni tendono ad esaurirsi con una nuova perturbazione che entrerà in azione poi nel corso della giornata di giovedì. Il clima si mantiene nel complesso mite per la presenza di venti da sud che soffieranno anche moderati, con valori massimi ancora intorno ai 24-25 gradi sulle aree pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Pepe Crunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima.

0: ceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: 0.
5: E di interessi?
6: 0.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: 0. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Anni 80. All'albore dei videogame, un prodotto ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi come il Walkman lo ha fatto per la musica. Questa è la storia del papà del Game Boy e di tutte le console portatili.
1: Game Watch. Game Watch. Game Watch. Game Watch. Game Watch. Game Watch.
0: Nel 1980 Nintendo introduce i Game & Watch, una serie di dispositivi tascabili con schermi a cristalli liquidi che uniscono un orologio digitale a un gioco elettronico con personaggi come Donkey Kong, Snoopy, Topolino e Braccio di Ferro.
2: Come bello! Game & Watch! Come fatto Game & Watch! Game & Watch! Game & Watch! Game & Watch! Game & Watch! Ti rompe la noia, ti dà la spinta al top!
3: Nei Game & Watch trovi Snoopy, Mario e il fantastico Donkey Kong. Puoi giocarci in trasparenza in Game & Watch Nintendo. La folle folla di follie è un'esclusiva.
4: Giochi preziosi.
0: Prodotti in numerose varianti, anche a doppio schermo o a colori, Nintendo arriva a produrne quasi 1,5 milioni al mese, diventando in poco tempo un fenomeno di massa imitato da molti. In Italia, per esempio, la Polysteel lancia gli scacciapensieri. Il termine è talmente appropriato che anche i Game & Watch vengono chiamati con questo nome. Oggi i Game & Watch Nintendo sono oggetti da collezione, ricercati da nostalgici e da collezionisti di tutto il mondo. La loro eredità vive ancora, rimanendo una pietra miliare nella storia dei videogiochi.
5: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
5: Globo Vintage.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: In occasione della giornata nazionale del camminare, il 10 ottobre torna l'appuntamento con il Sabato Blu, l'iniziativa voluta dal Campidoglio e da Federtrek per riscoprire la città a passo lento. Organizzati da Federtrek, 15 percorsi tematici guidati che coinvolgeranno tutti i municipi e ai quali è possibile iscriversi attraverso il sito sabatoblu.roma.it. Da domani a lunedì il Circo Massimo farà da cornice all'evento internazionale dal seme al cibo promosso dalla FAO. Previste modifiche alla viabilità, possibili deviazioni per i bus. Domenica mattina processione in centro da via Giulia a via della Conciliazione. Sono attesi 2500 fedeli, possibili chiusure al traffico, deviazioni per 13 linee. Dettagli e aggiornamenti su romamobilita.it.
0: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
0: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, Become Big.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Allora, Ventice, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, te ci fai via pizza dal robot vintage. E mo' pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
6: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
7: Chilometri zero da Valentino Volkswagen, T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%, 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese, anticipo zero, valentinoautomobili.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big. Become Big.
11: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.

0: That'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments, will you?
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: iperceramica.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: classico. In occasione della giornata nazionale del camminare, il 10 ottobre torna l'appuntamento con il Sabato Blu, l'iniziativa voluta dal Campidoglio e da Federtrek per riscoprire la città a passo lento. Organizzati da Federtrek, 15 percorsi tematici guidati che coinvolgeranno tutti i municipi e ai quali è possibile iscriversi attraverso il sito sabatoblu.roma.it. Da domani a lunedì il Circo Massimo farà da cornice all'evento internazionale dal seme al cibo promosso dalla FAO. Previste modifiche alla viabilità, possibili deviazioni per i bus. Domenica mattina processione in centro da via Giulia a via della Conciliazione. Sono attesi 2500 fedeli, possibili chiusure al traffico, deviazioni per 13 linee. Dettagli e aggiornamenti su romamobilita.it.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia,
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
8: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
9: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Millennium Expo.
4: Cosa?
3: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
4: Dove?
3: Ippodromo Capannelle, Roma.
4: Quando?
3: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mamaison Alumix Color, 18 metri, superprezzo 9,90 euro.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Questa è la storia

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con nuvole che vanno e vengono, la possibilità anche di qualche breve piovasco, ma è domani che arriverà una perturbazione vera e propria e attenzione, domani porterà acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Il tutto sarà accompagnato anche da un rinforzo del vento, vento dai quadranti meridionali, ma di conseguenza anche molto mosso, come temperature e valori da domani in progressivo calo. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: iperceramica.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, become Big.
0: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole

0: Teatro Grande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl 89 centesimi.
4: Supermercati Tim, Hyper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Vaiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Vaiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli

0: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 €. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 €. Mauris.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero, da 12.950 € a 199 € al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 €. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 €.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con nuvole che vanno e vengono, la possibilità anche di qualche breve piovasco, ma è domani che arriverà una perturbazione vera e propria e attenzione, domani porterà acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Il tutto sarà accompagnato anche da un rinforzo del vento, vento dai quadranti meridionali, ma di conseguenza anche molto mosso, come temperature e valori da domani in progressivo calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
13: E di interessi?
11: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
17: Ah, e questa è la vista dal finestrino
16: della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Questa è la storia

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: C'è stato un tempo in cui giocare immersi in passatempi analogici era una lieta consuetudine. Questa è la storia di partite a luci spente, guidate dal sottile bagliore di un piccolo teschio fluorescente. Prima della diffusione dei videogames, giochi da tavola come il Monopoli e Risico sono presenti in tutte le case degli italiani.
2: In Italia strategia si dice Risico. Ogni lancio di dado può cambiare la partita. Muovi i tuoi pezzi, scegli i tuoi avversari. Risico, da Editrice Giochi.
1: Per i bambini, il problema di questi giochi sono principalmente due. Non tutti hanno la pazienza di imparare le regole, ma soprattutto le partite durano troppe ore.
3: Hotel, un gioco di potere, prestigio e ricchezza.
1: Nel 1986 fa il debutto in Italia Brivido, un gioco da tavola unico nel suo genere. La sua ambientazione horror, ben fotografata in un suggestivo spot televisivo, lo rende immediatamente uno dei giochi più desiderati degli anni 80.
4: Sarete abbastanza coraggiosi da giocare nella casa del Brivido. Ce n'è abbastanza per farvi venire i brividi.
1: Conosciuto nel Regno Unito come Ghost Castle, Brivido non è altro che un restyling del gioco da tavola anni 70 chiamato Il Castello Incantato o Witch Witch nell'originale inglese. Giocare a Brivido è un'esperienza unica. Con semplici regole e un'atmosfera spettrale, questa variante horror del gioco dell'oca con trappole e traccobetti, trabocchetti, ci ha fatto vivere avventure come quelle dei Goonies.
5: Data, dove vai?
6: A mettere i traccobetti.
5: Trabocchetti.
6: E io che ho detto? Metto i traccobetti nel caso ci dovesse seguire qualcuno.
0: Retrogrammi. Torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
3: è Sentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
3: è Sentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
3: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia,
3: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
9: Quattro ricariche per la vostra

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
6: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

0: Per un buon ascolto di Cortocircuito su Globo Vintage, sì. Il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di dino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: Globo Vintage.
1: When you can't get what you need.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Millennium Expo.
2: Cosa?
1: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
2: Dove?
1: Ippodromo Capannelle, Roma.
2: Quando?
1: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con nuvole che vanno e vengono, la possibilità anche di qualche breve piovasco, ma è domani che arriverà una perturbazione vera e propria e attenzione, domani porterà acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. E tutto sarà accompagnato anche da un rinforzo del vento, vento dai quadranti meridionali, ma di conseguenza anche molto mosso, come temperature e valori da domani in progressivo calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Domani, giovedì 8 ottobre, tra le 10.30 e le 13.30, in programma una manifestazione con corteo che da Piazza del Colosseo si muoverà verso Piazza dei Santi Apostoli, dopo aver percorso via dei Fori Imperiali, via dei Fornari e via Cesare Battisti. Chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti. E da domani al 12 di ottobre al Circo Massimo l'esposizione universale della FAO, dal seme al cibo. Modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante e deviazioni per i bus di zona. Lavori di notte al Ponte dell'Industria, chiuso fino al 30 di ottobre in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.30. Chiusa anche via del Porto Fluviale tra Viale delle Conce e via dell'Arrivo Ostiense. Deviazioni per il trasporto pubblico. Prorogati fino al 15 di ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso Viale di Tor di Quinto. Lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Si lavora di notte anche al Viadotto della Magliana fino al 23 ottobre tra le 21 e le 6. Chiusura nelle due direzioni tra Viale dell'Atletica e Via della Magliana.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Tutto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li

0: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
1: è Sentra.
0: Se la bolletta è semplice da leggere,
1: è Sentra.
0: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
1: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
0: L'energia in famiglia,
1: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Pietro Grande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni 2,59 euro.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big. Become Big.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Questa è la storia

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Questa

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale. Più intenso a Roma sul raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassabis e Veglientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Coda a tratti poi sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e raccordo anulare in questa direzione. Anche su via Pontina per traffico, code a tratti tra Pomezia ed Aprilia in direzione di Latina. Restiamo su via Pontina fino al 31 ottobre in fascia oraria compresa tra le 20:30 e le 6, chiusura della strada per lavori tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni, deviazioni segnalate sul posto. Lavori di notte anche sulla 1 Roma-Napoli e la stazione di Ferentino, chiusa tra le 22 e le 6 in entrata verso Napoli. Con orario 22:05 chiusa anche la stazione di Colleferro, in questo caso in entrata verso Roma. Lavori anche sulla 12 Roma-Civitavecchia, la stazione di Torre in Pietra, chiusa tra le 22 e le 6 in entrata verso Civitavecchia, e con lo stesso orario chiusa anche la stazione di Civitavecchia Sud in uscita per le provenienze da Roma. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage. Don't touch that
3: dial. Wait for me. I'll be back. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Millennium Expo.
7: Cosa?
6: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
7: Dove?
6: Ippodromo Capannelle, Roma.
7: Quando?
6: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
8: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
9: è Sentra.
8: Se la bolletta è semplice da leggere,
9: è Sentra.
8: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
9: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
8: L'energia in famiglia
9: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
0: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
10: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
11: Quattro ricariche per la vostra giornata.
10: È tempo di
11: Vintage Fever on Globo Vintage.

0: Attenzione, in che cosa consiste questo cortocircuito? Voi sapete che le norme generali di tutte le reti del mondo, più o meno, usano gli stessi mixetti. DJ Osso invece usa una cosa diversa, l'happy. Mentre gli altri mettono la solita musica, noi li sorprendiamo mettendo 70, 80, 90, happy music, sigle TV e cartoni animati. E così con questa confusione generale la gente pensa, ma che sta succedendo? E non ci capiscono più niente. Effettivamente.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Millennium Expo.
2: Cosa?
4: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
2: Dove?
4: Ippodromo Capannelle, Roma.
2: Quando?
4: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone ha le ore contate, infatti l'intensa perturbazione è pronta a raggiungere i nostri settori centrali, tutti con il rischio di fenomeni intensi, temporali e rovescio a più riprese, in particolare però nella giornata di giovedì. Attenzione a possibili disagi. Tra venerdì e sabato avremo una progressiva attenuazione dell'instabilità, seguita poi da un generale miglioramento con il probabile ritorno dell'anticiclone. Temperature che subiranno un calo di 4-6 gradi nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: appoggiato all'antenna centrale.
1: Ciao, ciao, un super formidabile ciao e sempre in forma, informati con TV, sorrisi e canzoni. Miau!
0: Dopo 3 stagioni andate in onda nelle TV locali, nel 1980 arriva su Canale 5 Super Classifica Show. Il programma, associato alla rivista TV, sorrisi e canzoni, si rivolge a un pubblico

0: Sigla Cartoon, entrata nella storia della televisione, il programma ha visto la conduzione di Maurizio Seimandi per ben 18 edizioni. Nel 1995, infatti, il programma passa a Gerry Scotti e Martina Colombari, cambiando il nome in Super.
1: Ho deciso di iniziare un corso di aggiornamento e ho chiamato un professore, un esperto.
2: Vai, Seimandi, picchiaduro, Seimandi.
1: No, questo è già un consiglio.
0: Super Classifica Show ha ospitato cantanti nazionali e internazionali, che dopo la consueta intervista di Seimandi cantano in playback in studio o in location esterne al limite del kitsch, come quando Denaro si esibisce sotto la neve di Canazei spacciandosi per un americano.
1: Sempre fra i fiocchi di neve di Canazei avviciniamo Dan Arrow.
3: Ciao.
1: Ciao Dan, è il primo autentico inglese americano.
0: Un altro momento topico sono le classifiche condotte dall'iconico DJ X, un'inquietante testa a disco ball che lancia le canzoni con un caratteristico effetto eco.
4: Salute amici e siate felici, felici, felici! Con TV, sorrisi e canzoni è facile, facilissimo! Smile!
0: Prima dell'arrivo di canali come MTV e Video Music, per molti anni Super Classifica Show insieme a Disco Ring sono stati l'unica finestra su musica e spettacolo che ha plasmato i gusti musicali di quel decennio.
5: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
5: Globo Vintage.

0: Nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città e sul raccordo anulare. In particolare code in carreggiata interna tra Casse Abisse Veientane e Salaria, tra Nomentana e Casilina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Coda a tratti poi sul tratto urbano della Roma Teramo tra via Fiorentini e raccordo anulare in questa direzione. Incidente su via Aurelia all'altezza di via di Acqua Fredda. Ci sono incolonnamenti in uscita dalla città. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale. Code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale da Batteria Nomentana a via Salaria. Lavori di notte al ponte dell'Industria, chiuso fino al 30 ottobre in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.30. Chiusa anche via del Porto Fluviale tra viale delle Conce e via della Riva Ostiense, con deviazioni per il trasporto pubblico. Prorogati fino al 15 di ottobre, lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto. Lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
0: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati PIM,
7: Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
0: Hands up, party! L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Scusa, hai scaricato l'app di Club Vintage? Io ce l'ho infilata dentro lo smartphone della Crux. Con Club Vintage ascolta gli eccezionali anni 70, 80, 90, pure 100. Come Donatella Razione, quello di Splendente Splendente. Oppure Riccardo Scioccante, quello di Io rinascerò, Chef da Montagna.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Scusa se è poco, scusa se è poco.
1: Questa è la storia. Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: Tende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me.
2: I'll be back. Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
9: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
9: E di interessi?
7: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Questa è la storia

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Permangono code a tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e via Appia. Stessa situazione in carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina. Code in uscita dalla capitale sulla Cassia Bis Beglientana dal raccordo anulare a Prima Porta. Oltre al traffico è segnalato anche un incidente. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale. Code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Domani giovedì 8 ottobre tra le 10.30 e le 13.30 è in programma una manifestazione con corteo che da piazza del Colosseo si muoverà verso piazza dei Santi Apostoli dopo aver percorso via dei Fori Imperiali, via dei Fornari e via Cesare Battisti. Chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti. E da domani al 12 di ottobre al Circo Massimo l'esposizione universale della FAO dal seme al cibo. Modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante e deviazioni per i bus di zona. Lavori di notte su via Pontina fino al 31 ottobre, in fascia oraria compresa tra le 20.30 e le 6, chiusura della strada tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Deviazioni segnalate sul posto. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Sono partite le rilevazioni Istat per il censimento della popolazione. Per consentire alle famiglie selezionate di compilare il questionario, Roma Capitale mette a disposizione diversi canali, dai rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento agli URP municipali fino ai numeri telefonici dedicati. Sabato 10 e domenica 11 ottobre nel quartiere Esquilino torna per la sua quinta edizione Roma Diffusa, il festival multidisciplinare itinerante che ogni anno attraversa un'area diversa della città, trasformandola in un playground dinamico e creativo dove contenuti inediti e di rottura incontrano location storiche e tradizionali. Sabato Blu torna il 10 ottobre con la giornata del camminare, giornate per sensibilizzare la cittadinanza sul tema ambientale e riscoprire una città più bella e sostenibile. 15 percorsi tematici di trekking urbano, uno per ogni municipio. Info su comune.roma.it.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
10: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
10: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
10: L'energia in famiglia,
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
11: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
12: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, superprezzo 9,90 euro. Mauris.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
15: Quattro ricariche per la vostra

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone ha le ore contate, infatti l'intensa perturbazione è pronta a raggiungere i nostri settori centrali, tutti con il rischio di fenomeni intensi, temporali e rovesce a più riprese, in particolare però nella giornata di giovedì. Attenzione a possibili disagi. Tra venerdì e sabato avremo una progressiva attenuazione dell'instabilità, seguita poi da un generale miglioramento con il probabile ritorno dell'anticiclone. Temperature che subiranno un calo di 4-6 gradi nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo, con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Permangono code a tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e via Appia. Stessa situazione in carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina. Code in uscita dalla capitale sulla Cassia Bis Beglientana dal raccordo anulare a Prima Porta. Oltre al traffico è segnalato anche un incidente. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale. Code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Domani giovedì 8 ottobre tra le 10.30 e le 13.30 è in programma una manifestazione con corteo che da piazza del Colosseo si muoverà verso piazza dei Santi Apostoli dopo aver percorso via dei Fori Imperiali, via dei Fornari e via Cesare Battisti. Chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti. E da domani al 12 di ottobre al Circo Massimo l'esposizione universale della FAO dal seme al cibo. Modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante e deviazioni per i bus di zona. Lavori di notte su via Pontina fino al 31 ottobre, in fascia oraria compresa tra le 20.30 e le 6, chiusura della strada tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Deviazioni segnalate sul posto. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89,90.

0: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 €. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 €.
2: Mauris. E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
3: e la potenza degli anni 90.
2: La tua ricarica in 20 minuti.
3: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Occhio balocchio, prezzemolo e finocchio, la musica di cortocircuito ti toglie il balocchio. Col vinile e il beat come olio e sele, DJ Osso mixa come nessuno sa fare. Con note picchenti e musica selezionata, Globo Vintage ti protegge con la Madonna dell'Ingoroneta. Effettivamente!
2: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
2: Un vero e proprio
1: cortocircuito
2: su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
6: Ciao, ciao a tutti!
5: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
6: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
5: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
5: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
5: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
5: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
7: Millennium Expo.
8: Cosa?
7: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
8: Dove?
7: Ippodromo Capannelle, Roma.
8: Quando?
7: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su Frigidaire. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili.

0: Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90.
1: Con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.
1: Pillole di memoria pop.
0: I film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV.
1: Gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici.
0: Un viaggio nella cultura pop.
1: Che ti farà emozionare.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
5: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro.
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato.
8: E tua moglie?
9: È scappata. Con uno del posto.
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
11: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49
0: euro. E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80.
1: E la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
2: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza!
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage

0: tendenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone ha le ore contate, infatti l'intensa perturbazione è pronta a raggiungere i nostri settori centrali, tutti con il rischio di fenomeni intensi, temporali e rovescio più riprese, in particolare però nella giornata di giovedì. Attenzione a possibili disagi. Tra venerdì e sabato avremo una progressiva attenuazione dell'instabilità, seguita poi da un generale miglioramento con il probabile ritorno dell'anticiclone. Temperature che subiranno un calo di 4-6 gradi nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Millennium Expo.
4: Cosa?
3: La fiera con auto e moto d'epoca. Un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
4: Dove?
3: Ippodromo Capannelle, Roma.
4: Quando?
3: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo. La grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage.

0: Extra Large. Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Torna domani su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Da questo momento la musica diventa la tua compagna di viaggio.
4: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
0: Tieni la mano sul volante.
4: Affonda lo sguardo nella notte.
0: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: le strade libere e profonde,
1: il sapore dell'aria fresca,
0: i finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: certe idee
1: di notte
0: e solo di notte diventano realtà.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Il mondo sta dormendo,
1: ma tu no.
0: Tu viaggi.
2: Tu viaggi.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage.
1: Per tutti quelli che, come te,
0: vivono la notte come l'unico, autentico momento in cui stare con se stessi.
1: Buon viaggio. Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Quando viene la notte,
1: alla guida della tua auto,
0: i tuoi pensieri fanno meno rumore. E tu guidi sempre più lontano.
1: Sempre più lontano.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto.
0: Mentre tu guidi nella notte, attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.